Su grafo tragudia, su storia lunga, ma sprei tu stinco, perché sono la fisso, di essere tu spirito, si ne è la salita.